piatta e densa, la mia ombra riflessa. Un cimitero e torri che spingono verso il cielo. Ponte di ferro, fantasma di un treno. Rami secchi come sculture piantate nel fango, mai secco.

soprattutto silenzio. Ho stilato silenzio. Oltre la croce, incontro luce. La langa vibra.